0: Te.
1: Votalica.
0: Votalica.
1: Votalica na radio Puli. Votalica.
2: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
0: Votalica.

Hai bisogno di aiuto in caso di incidente? Chiama il 112 ovunque ti trovi. La chiamata è gratuita. Prenditi cura di te, goditi l'estate e sii responsabile. La Protezione Civile ti augura una vacanza serena e spensierata.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Come ogni domenica ci ritroviamo anche oggi per ascoltare il Vangelo e per riflettere sul messaggio, sulla parola per la nostra vita quotidiana. Oggi siamo nella 17ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi si snoda sul concetto di trovare un tesoro o una perla preziosa. Tutti noi nella vita cerchiamo una cosa preziosa che darà senso alla nostra vita, e quando la troviamo la nostra vita cambia se sappiamo riconoscere ciò che è veramente prezioso. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di pietre preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Allora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Parola del Signore. Le letture di oggi mettono davanti a noi un vero tesoro. La prima lettura ci racconta un sogno di Salomone. Dio gli disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». E Salomone rispose: «Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male». Ecco, Salomone, che era re, poteva chiedere qualsiasi cosa, di essere grande, conquistatore, ricco, di vivere tanti anni, ma ha chiesto una cosa sola, la sapienza. Infatti, secondo i libri biblici, Salomone è entrato nella storia come il re sapiente, padre della letteratura sapienziale. Salomone è ricordato come un giudice giusto, perché Dio gli ha dato un cuore saggio e intelligente. La saggezza di Salomone è proverbiale, e la saggezza si vede nelle scelte che facciamo, quando sappiamo distinguere il bene dal male, quando sappiamo riconoscere il valore vero, il valore genuino di ogni cosa. Il Vangelo continua su questa traccia e ci riporta l'insegnamento di Gesù sul regno dei cieli. È molto semplice. Gesù lo descrive come un tesoro unico, una cosa sola per la quale vale dare tutto. Ecco, questa è la logica. Invece di avere tante cose che valgono poco, l'eternità ci invita a trovare una cosa che vale tutto. E questa cosa, tra le virgolette, è una persona. È Cristo. Nella vita siamo sempre posti davanti a una scelta. O scegliamo il mondo o scegliamo Cristo. Chi sceglie il mondo, le cose mondane, le regole mondane, perde tutto, perché il mondo è fatto di illusioni di valore. Chi invece sceglie Cristo ottiene tutto, perché scegliendo Cristo troviamo la vita vera. E cosa significa scegliere Cristo? Significa scegliere l'amore, la docilità, la comprensione, la dolcezza, il servizio, la benevolenza, la pace, la concordia. Scegliere sempre l'amore vero, quello che sa dare la vita. Così ha fatto anche Gesù. Ha scelto l'amore, il dono della sua vita, per avere quello che lui considera un tesoro. E questa è la salvezza delle nostre anime. La vita ci pone sempre di nuovo la stessa domanda. Che cosa conta veramente nella vita? E chi sa rispondere a questa domanda, sa anche le altre cose. Chi conosce la perla preziosa, conosce il valore di altre cose. Nella seconda lettura di oggi San Paolo ci dà un insegnamento prezioso e scrive: «Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio». Ecco, San Paolo dice che se amiamo Dio, tutto ciò che facciamo e che ci succede nella nostra vita, alla fine concorre al bene. Dio rivolta tutte le cose a nostro favore, se noi sappiamo mettere Lui, Dio, al di sopra di tutto. Se lo riconosciamo come la pietra preziosa, come quella perla per la quale vale dare tutto, allora tutto si svolge e si ribalta per il nostro bene.

0: Oggi, dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone ha lanciato un altro appello per la pace. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, dice Papa Leone, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Il Papa ha rivolto un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona. La situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e di diplomazia per giungere quanto prima alla pace, tanto desiderata per tutta la regione. E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona domenica, una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: La parola del Signore.